0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne par